0: mia carina, ti facendo una tortilla, perché è sabadinho, mi hermanino, cumpleañitos. Un abrazo, querida.
1: A